0: Perdete decisa la lite, o pagarlo o sposarla, ora mutite.
1: Io spero,
2: e di amora,
1: e fin sposa io sarò d'un uom che adoro.
3: Eccellenza m'appello,
4: è giusta la sentenza, o pagar o sposar.
3: Bravo d'un
0: cuzio, bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza,
3: che superba,
2: siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò,
2: la sposerai.
0: O pagarla o sposarla, dei t'ha prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti, dove sono? Chi sono? Lasciate ancora cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambin trovato?
3: No, perduto, dottor, anzi rubato. Come?
1: Cosa?
2: La prova?
0: Che testima memoria?
3: Loro le gemme e i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovaro addosso in masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro!
3: E a voi chi disse?
1: Oddio! E adesso?
3: E Versonio!
1: Chi?
2: Chi?
1: Raffaello!
2: E i ladri ti rapir?
3: Presso un castello.
2: Ecco tua madre!
3: Alia!
2: No! Tua madre!

0: vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello. E vedete per prove il suo cappello.
1: Ma come sia quest'ora? Esser giunto a Siviglia egli dovria.
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Là vestissi da donna e là lasciati agli altri abiti suoi.
1: Perfid!

0: E cospettaccio, e questi l'ufficiale.
1: Stellandrino!
0: Ebben, madama!
1: Io sono, signor mio, in ritardo sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane...

0: saprò punire la sua disubbidienza.
1: Eccellenza, eccellenza, voi mi dite se spesso voi volta m'abbracciate e mi baciate. Barbarine, se m'ami, ti darò quel che bravi.
0: Io dissi questo.

0: Qua figliuola, hai buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio.
1: Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
0: E che vorresti ballar col piede stravolto?
1: E non mi duol più molto. Andiam, belle fanciulle.
2: Come si caverà dalle imbarazzo? Lasciate fare lui.
0: Per buona sorte, i vasi erano di creta.
1: Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo!
0: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
1: Di galoppo o di passo buono il viaggio, venite belle giovani.
0: E a te la sua patente era in tasca rimasta.
1: Certamente, che razza di domande.
0: Via, non gli far più motti e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
1: Cherubino!
0: Or ci sei!
1: E diamin canta?
0: Non canta, no, ma dice che gli sa tosta mani in sui garofani.
1: E lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
0: Anch'esso?
1: Perché no? Io non impunio mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo! Ai vostri posti, oh bella, ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.